ma lo fin cavallo, tu da quella per un momento, tu lo fin cavallo, ma c'è ancora, non giù bagli mai.